CJMD. Enjoy. 969FM.ca. L'alternative radio. CJMD. Enjoy. 969FM.ca. L'alternative radio.